la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la pal